fight. Luna, in cielo, dimmi che fai. Silenziosa luna, sorge la sera e vai. Contemplando deserti, indi ti posi. Ancora non sei tu pago. Il riandare è sempre calmo. Ancora non prendi a schifo. Ancora sei vaga di mirare queste fali.